0: Bibitte der Malakwa.
1: Colonna baroca di Kumbimbaro e Negotumadola. Cotigi baroca di Contambaro e Negotumadola.